0: Viva. Ti stavo parlandomi.
1: Sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu sei